0: io son uomo di pace, e duelli non forse non ho mensa.
1: Ma perì, o dir subito, perché l'infedeltare nostri amanti sospettati e paci.
0: Cara semplicità, quanto mi piace.
1: Saggi scherza, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi.

0: nobile educazione,
1: pensar sublime,
0: analogia d'umor,
1: disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: proteste,
0: antichianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi corridere,
2: felice di riderci,
0: pian piano, e se toccar con mano oggi vi fo che, come l'altro son, non si può dar, giochiamo, 100 zecchini e 1000 se volete.
2: Parola, parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.